ile si klamu. Sa ia longa ia Jason Pinell por klame mo ta longa di whaingwa le vasfele weekend sport and league tjore New Stoke said B. O se vaingwa le ta longa ima kwa i le mau tonu ai. Ma ia ta wai. Sa ia se fono tanga i wingai falling no le ta longa i le laka pia le rangi. Ma le vai ka hofi. Sa le ai ma se tala noi nai ai kei lava wa au mai kokong. Tala naone yaso. Mawa tanga ta umale loto mau lalo ma ia manu ia lo waso. That's news in Samoan. Radio New Zealand Pacifica Show. Kindness and happy day.